0: 我哋而家录音时间咧，就系我哋华强北之旅嘅夜晚八点几，啱啱做完啲咩咧？
1: 啱啱做完咧，就系食咗餐好饱嘅饭啦。咁但系咧，而家好似都系我哋两个把声啫。
0: 系啦，因为咧某刘姓主持啊，系话以饭气攻心咧，就喺甜品铺等紧甜品嘅时候咧，就瞓着咗嘅。咁啱啱我哋食嘅嘢不得了。
1: 系啦，我哋食扁平鸭。哇，這个扁平鸭咧，其实真系我哋食一只都有啲过分嘅。咁而我哋係分咗兩盤食啦，咁然後個味道真係好喎，好脆皮喎，
0: 係同埋啲份量，我覺得係比較大份嘅，即係比起我哋預期之中。因為例如我哋嗌咗個福建炒米粉啦，咁但係咧個福建炒米粉咧，我諗起碼係兩個成年人我哋食開嘅茶餐廳嘅 size。
1: 嗰個係幾多錢啊？十幾蚊。
0: 好似十零蚊，十八蚊人仔，
1: 十幾蚊係啦，
2: 廿八啦，
0: 廿八係臘味飯。
1: 因為我哋唔係管數嗰、那個，但係咧頭先我哋食咗啲咩咧？嗱，我哋食咗一個扁平鴨啦，一隻啦，然之後又食咗土豆絲啦，又食咗米粉啦，跟住頭先仲有嗰個叫咩啊？
0: 蒜蓉蒸聖瓜
1: 啊，蒸聖瓜係咪齊啦？
0: 齊啦，齊啦。
1: 我哋只係三百幾蚊啫，就有交易啦。
0: 係咁，跟住之後咧，我哋食飽之後咧，本身係諗住大家係撤退嘅。咁但係咧，阿迪神就話咧，咦唔得，我哋要落樓下嗰度咧食個即係好出名嘅一間薑汁撞奶。哇！而家即席撞緊啊，係啦，有位靚女幫我哋撞緊啲薑汁撞奶出嚟。哦，佢拉到好高啊！咁然後仲擺咗個沙樓，
1: 冇錯，好貼心。因為呢個沙樓咧係需要你等三分鐘，請你等三分鐘時間，呢一個嘅雙皮奶咧就會凝結嘅啦。咁啊，同我隊長咧都係中意食呢個薑汁撞奶。咁但係咧，由於我哋有個團友咧唔合群，我哋兩個都食咧，佢話唔食喎。點解咧？
0: 唔係，等陣先，我懷疑我啱啱喺度旁述緊啊靚女小姐姐嘅動作嘅時候，佢望住我陰陰嘴舌，佢而家係咁望住我。
1: 哦，係咪？
0: 係有啲怕臭添。
3: 你算罢啦，你唔好再乱谂嘢啦。人哋望你都系觉得你古怪啫。正正经经食姜汁撞系罢啦。
1: 你会唔会想留喺度啊？
0: 唔使，好啦，我讲翻正经嘢。
1: 系啦，
0: 因为我咧，即系小弟系呢几年咧饮亲奶都会肚屙嘅。咁所以其實嗱，當然啦，即係如果你話喂飲珍珠奶茶嗰啲香精奶咧，奶粉溝出嚟就未必會嘅，但係通常飲親鮮奶。